durata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà, e la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza perdere un momento, conduciamo al podestà, senza

noi due soli, noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci

0: casa mia, vada fuor di casa mia, altri patti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma il mio

vostra affare. La cacciare su di piedi. E la conto sia contento. Quanti quanti, quanti quanti, ci appostiamo, ci appostiamo. Dile tu, dimostriamo, tutto tu.